yesu moja sem bom pa ya bom esem abon san fati modem fo a oko enhiamu die mu ene shishe enkuku die e mama bra bonifo bi onyamicha a esie power shit wo yesu di somebody pray come on shayaka yaka yes yes yes yes yes yes yes